su di me. Vita che ogni giorno mi divori, mi seduci, mi abbandoni nelle stanze di un hotel.

0: quando quella cosa lì, io, ma guarda, ho pensato che alla fine da qualche parte devo iniziare, tanto un lavoro di merda come questo da qualche parte lo trovo di nuovo.
1: Ma tu devi fare esattamente quello, se c'è qualcosa che ti dà fastidio, qualunque cosa sia, smetti di sopportarti, vai.
2: Slušali ste Klub 2 koji su za vas realizovali Tanja Kosanović, Stefan Petrović, Goran Ivković, Ivana Mandić i Ana Vučković-Denčić. Ostanite na talasima Radio Beograda 2.

chi desidera va sa. Scorda della pizzeria, Casio dice a papà, chissà come va a far.